0: sono massissima.
1: Oh, di bonita, modè.
0: Sì, eh? Alessi?
1: Non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'altra cosa che non c'è un'